0: la riuscire a fuori sessione è stata fatta per fare altro. Ma perché? Per esempio, il ritardo ciò che era la luce.
1: Buongiorno,

0: Certo, applicato.
1: Che fa che la sua forza,
0: che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che fa che la sua forza, che f

0: Magari di Zack Snyder o una revisione che sarebbe il carattere di Snyder Gossman.
1: Okay,